0: Alpha Studio. Alpha Studio.
1: FM Anupaha. FM Anu Hataraita Sumata. Net FM.
2: Divina Pura.
3: Udasana 6 minuti 45.